Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,

0: Live 90.5.
1: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
2: Dive into the latest news with Oz Arab Media, your premier destination for the latest events, captivating stories, and rich insights from the Arab world and Australia. Stay informed, inspired, and connected. Download the app or tune in to our platforms today. Oz Arab Media, bridging cultures, connecting communities.
3: Le vaccinazioni proteggono i tuoi bambini da malattie gravi come morbillo, pertosse e altri. Parla con il tuo medico per controllare che siano in regola con le vaccinazioni.

0: Alive 90.5.
1: Bellissime canzoni d'amore, Riccardo Fogli, Tanta voglia di lei. Voglio dire un grande thank you, grazie a Maria Monteleone and Robert Famolaro che mi hanno mandato the word that I should have said instead of proud. I can't even say it. Orgogliosa. That's it. Sono orgogliosa che ho fatto quello pre-recording dell'influenza in italiano. Yeah, it's okay. I know I've got an Aussie accent. What can I do? I was born here. Okay, adesso Ricca Poveri e io mi sono innamorato. Beautiful.

0: Alive 90.5.
1: E sono le 11 meno 7 minuti, already prima ora con Sir Quick. Adesso un brano di Eros Ramazzotti. This is a cute one. 5 secondi. And then if we get a chance, I'll play Ed Sheeran and Andrea Bocelli, the beautiful song Perfect. So state con me dopo delle 11, un'altra ora di Un Tocco d'Italia show con me. Enjoy.

0: Radio, Alive 90.5.
1: Bella Veramente, Sant'Anna, sung and written by Peter Chani. Peter mi ha scritto che lui lo dedica a tutti, quello pure del suo cuore. Adesso io voglio dedicare una canzone per tutte le mamme, including me, because I'm a mom of my beautiful son, Maurizio. This one is sung by Il Divo, Mamma.